0: Il colonel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non ne antefa ni safidio. Qua di manenzi a waniu, e tu na tre nareu, andiamo a tua filoni antpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene e tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu na tre in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, mbai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaya i alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buona dita, mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, chiav ni firene na iso.
2: E che cosa ni, si andava ni so fare fana feno tutto a iso. Qua, sorana, no tutto mau, ammiro zu già, si firarin zu, na tono uai, si quan governemata tarit.